0: Con mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

ai portenti infiniti, son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mani. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di copie delle cimici, o sempre distruttore di cui certificati autentici vollati, toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle, belli sciapir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specchio.

Fate il mio specifico, per pochio vedo do. E mole pare arbitici, stridisce gli apopedici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce timpanitini, le scafole, le rachitini, e fino al mal di fegato, chi modo diventò.

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

così stupendo, sì balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: corsi il cielo, mandato espressamente per mio bene, quest'uom miracoloso nel villaggio, della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peghi, accentellini,
0: è
1: un effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è un effetto sorprendente.

0: silenzio! Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di puttia un tantin l'autorità!

0: va ben, così.
1: Che cosa fa la ridere? Dovresti sia un mito. Ora non più scopre. Se non la vieni qua, va ben, ora non più scopre. Se non la vieni qua, che cosa fa la ridere? Dovresti sia un mito.

soldati ma di l'apocalisse passione di quello qui la santa amore sarà

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, infin che ho tempo.

cantar Violetta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Condoliera e il senator Tridenti. Marcarola due voci. A te.

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiam, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente, competono a riporlo mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O tu opodiste d'essere amato a prima di domani, a

0: matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: ecco il rivale, mi spezzere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

Prendi se me prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da

0: E tutta la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso vi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite, incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi veste l'elisir!
0: Ehi me lo chiese! Per ottenere l'affetto di non so qual crudele.
1: Ehi, dunque amava.
0: Languiva e sospirava senza ombra di speranza. E per avere una goccia del

tempo, più da presso, su la testa. Tu sei cotta, io l'arco vinto, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani

Era dopo la spezzeria! Quello mi viene col pelle, ho capito con cipello! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere! Bruci

0: Pandia!
1: Ulrico
0: Cella!
1: Ulrico
0: Cella!
1: Ulrico
0: Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella! Ulrico Cella!

0: piccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi,
1: memorino.

lei si aveva anch'io. Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare il mal d'amore, ma di che rispiantare

letti dalle stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro. Rimpervite!